che coglione sono stato. Guardo un po' che bella fare. Dimmi cosa devo fare. Una volta c'è passata e ti senti innamorata. Quante volte ti ho schivato, meno male sei tirata. Ho provato.